Ogni giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati. 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà. 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.

0: Buone estele a tutti da Venusia, ben ritrovati con l'oroscopo di oggi lunedì 3 agosto 2026. Ariete, la luna nel segno vi indurrà ad essere intraprendenti, tuttavia non è ancora il momento di muovervi in sicurezza, almeno in ambito professionale. Intanto, se potete, godetevi le vacanze con il voto 7 più. Toro, Venere, dal segno amico della Vergine, vi invita a vivere giornate di appagamento, sia affettivo sia lavorativo. Insomma, tutto ok, il vostro voto è 8. Gemelli, Marte nel segno e la luna amica sapranno esaltare il vostro entusiasmo, che però ancora per qualche giorno non tutti coloro che vi frequenteranno sapranno condividere. Voto 7. Cancro, se avete scelto questo periodo per concedervi la pausa estiva, avete fatto bene, visto che Mercurio nel segno favorisce le vostre iniziative. Attenti solo, per la luna dissonante, a non dare retta ad un po' di malinconico malumore. E voto 8. Meno. Leone, la benevolenza della luna farà in modo che non vi manchi la forza per ottenere quanto sapete di meritare. Siate attivi e voto 8. Vergine, un dispettoso Marte potrebbe essere responsabile di qualche imprevisto che però non dovrà influenzarvi troppo, visto che avete i mezzi per risolvere. Il voto è 7 più. Bilancia, continuate ad avere il sostegno di Marte che vi dona energia e buona volontà. Tuttavia non sempre sapete farne un uso saggio e mirato. Concentratevi di più, in particolare se siete al lavoro. E voto 7. Scorpione, alcune stelle sono sempre dalla vostra parte e, nonostante siate più a vostro agio quando abbondano le difficoltà, cercate di godervi questo momento di tranquillità senza creare situazioni difficoltose, solo per il gusto di darvi da fare nella ricerca di soluzioni. E se proprio vi piacciono gli enigmi, occupatevene, ma per gioco. E voto 8. Sagittario, l'ottimo aspetto della luna vi renderà un po' più determinati. Bene il lavoro, cercate di essere concilianti in famiglia con il voto 7 più. Capricorno, le vostre ferie, se le state facendo, procedono senza problemi, pertanto non fatevi influenzare dai capricci della luna dissonante e rilassatevi con il voto 8 meno meno. Acquario, la luna amica vi vuole sereni, fate in modo che anche chi vi ama lo sia. E voto 8. Pesci, Marte e Venere saranno ancora per un po' le stelle che non vi permetteranno di vivere un clima familiare appagante, ma siate pazienti e non date adito ad altre dispute, con il voto 7 meno. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it. Dimmi che

0: attento, stai attento, frena. Ciao.
1: Scopri il mondo della tua radio preferita.
2: Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.

0: ti piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. As long as you're with me. Radio Padova The Beat.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
4: Radio Padova Meteo.
5: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Padova.
6: Nella giornata di lunedì persiste l'anticiclone nordafricano sul nostro territorio e dunque anche sul Triveneto. Garantirà tempo stabile e soleggiato, anche se verso sera non escludiamo la possibilità di qualche isolato rovescio di pioggia a tratti sulle zone montuose. Il vero protagonista della giornata continuerà ad essere il caldo. Caldo intenso ed afoso su tutto il Triveneto. In pianura si arriveranno a toccare i 38-39 gradi sulle zone montuose, valori massimi fino ai 35 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il foro.

Tatangelo con questa canzone che ci ha portato sicuramente il ritmo giusto per iniziare non solo questa settimana ma anche questo nuovo mese. Oggi è il 3 agosto 2026. Ben arrivati, il buongiorno amici, con me Cristina Dori e con tutti voi al 328 319 8000.

0: Padova News.
1: Bentrovati. La guerra nel Golfo Persico. Donald Trump annuncia la ripresa dei colloqui con l'Iran, aggiungendo che sarebbe vicino un accordo sulla gestione dello stretto di Hormuz e sul dossier nucleare. I nuovi negoziati sono previsti questo pomeriggio. E continua a ribollire il fronte di Gaza. Ieri i bombardamenti israeliani hanno causato la morte di almeno 19 palestinesi. Secondo Hamas è una deliberata escalation che mira a ostacolare gli accordi per il cessate il fuoco raggiunti con i mediatori, tra cui gli Stati Uniti. La nuova crisi dei migranti, domani la riunione dei 27 ministri degli interni sul caso Ceuta, sul tavolo anche la proposta dell'Italia sull'allestimento di hub fuori dai confini europei sul modello di quelli realizzati in Albania. Europei di nuoto di Parigi, strepitosa doppietta di Chiara Pellacani, 2 ore nella stessa giornata, 3 in 3 giorni. Ieri, dopo la vittoria nel trampolino sincro da 3 metri in coppia con Matteo Santoro, Pellacani ha dominato anche nel trampolino da 1 metro. Oggi l'Italia torna in gara nella 4ª giornata. Questa mattina nuoto artistico, Erika Piccoli e Filippo Pelati impegnati nella finale del solo libero. Una buona giornata da Alessio Galea.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 9:02.
4: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Sono Funk, questa è la nuova canzone di questa estate 2026 con Francesco Gabbani. Adesso invece vogliamo vedere quanto attenti siete, amiche e amici.
1: Radio Padova, un regalo per te.
0: Che regalo. A parte il fatto che insomma vi regaleremo di tutto e di più per tutta questa estate 2026 qui a Radio Padova. Ma per quanto riguarda questa giocata, mi raccomando, massima attenzione, perché dovete semplicemente intanto prendere nota di questo numero nel caso foste nuovi ascoltatori: 328 319 8000, e grazie a questo numero potrete appunto mandare il vostro messaggio con scritto quello che adesso vi dirò, ovvero la parola Astoria. Lasciatevi conquistare dall'estate del centro Astoria di Sottomarina, pensata per chi cerca relax e vacanze da ricordare. Divertitevi con i vostri amici sui campi da beach tennis e beach volley, concedetevi una pausa nei chioschi in riva al mare con drink freschi e atmosfera vacanziera, lasciatevi avvolgere dal benessere della piscina, acqua wellness con idromassaggi, e di sera continua il divertimento al Village, il parco giochi dove i bambini si divertono e i grandi riscoprono la voglia di giocare. Un'estate da vivere al centro Astoria Beach di Sottomarina. Ma nel caso non foste fortunati a giocare e vincere con noi, non dovete far altro che andare su www.centroastoria.it e scoprire di tutto e di più. Ricordo ancora 328 319 8000, al primo che arriva con la parola Astoria, due voucher per l'ingresso di una splendida giornata.
2: Non è

0: Buone estele a tutti da Venusia, ben ritrovati con l'oroscopo di oggi lunedì 3 agosto 2026. Ariete, la luna nel segno vi indurrà ad essere intraprendenti, tuttavia non è ancora il momento di muovervi in sicurezza, almeno in ambito professionale. Intanto, se potete, godetevi le vacanze con il voto 7+. Toro, Venere, dal segno amico della Vergine, vi invita a vivere giornate di appagamento, sia affettivo sia lavorativo. Insomma, tutto ok, il vostro voto è 8. Gemelli, Marte nel segno e la luna amica sapranno esaltare il vostro entusiasmo, che però ancora per qualche giorno non tutti coloro che vi frequenteranno sapranno condividere. Voto 7. Cancro, se avete scelto questo periodo per concedervi la pausa estiva, avete fatto bene, visto che Mercurio nel segno favorisce le vostre iniziative. Attenti solo, per la luna dissonante, a non dare retta ad un po' di malinconico malumore. E voto 8. Meno. Leone, la benevolenza della luna farà in modo che non vi manchi la forza per ottenere quanto sapete di meritare. Siate attivi e voto 8. Vergine, un dispettoso Marte potrebbe essere responsabile di qualche imprevisto che però non dovrà influenzarvi troppo, visto che avete i mezzi per risolvere. Il voto è 7+. Bilancia, continuate ad avere il sostegno di Marte che vi dona energia e buona volontà. Tuttavia non sempre sapete farne un uso saggio e mirato. Concentratevi di più, in particolare se siete al lavoro. E voto 7. Scorpione, alcune stelle sono sempre dalla vostra parte e, nonostante siate più a vostro agio quando abbondano le difficoltà, cercate di godervi questo momento di tranquillità senza creare situazioni difficoltose, solo per il gusto di darvi da fare nella ricerca di soluzioni. E se proprio vi piacciono gli enigmi, occupatevene, ma per gioco. E voto 8. Sagittario, l'ottimo aspetto della luna vi renderà un po' più determinati. Bene il lavoro, cercate di essere concilianti in famiglia con i vostri. Voto 7+. Capricorno, le vostre ferie, se le state facendo, procedono senza problemi, pertanto non fatevi influenzare dai capricci della luna dissonante e rilassatevi con il voto 8-. Acquario, la luna amica vi vuole sereni, fate in modo che anche chi vi ama lo sia. E voto 8. Pesci, Marte e Venere saranno ancora per un po' le stelle che non vi permetteranno di vivere un clima familiare appagante, ma siate pazienti e non date adito ad altre dispute, con il voto 7-. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Ciao, sono Giulia e con Radio Padova ho appena vinto una giornata per due alla Storia Beach di Sottomarina. Grazie.
1: Radio Padova premia la tua fedeltà. Ascoltaci sempre. Il prossimo o la prossima a vincere potresti essere tu.

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati, traffico intenso lungo le strade di nostra competenza. Si verificano per questo rallentamenti con code sulla 4 Brescia-Padova in direzione Milano tra Soave San Bonifacio e Verona Est e tra Peschiera e Brescia Est, così come per chi viaggia verso Venezia tra Brescia Ovest e Sirmione e tra Verona Sud e Soave San Bonifacio. Per chi viaggia verso Trieste, sempre per traffico intenso, si registrano code anche sulla Padova-Venezia tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. Sulla stessa tangenziale tra Terraio ed il Bivio per la A27 Mestre Belluno e in colonnamenti alla fine della Venezia Trieste presso la barriera Trieste Lisert. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Ospite a Radio Padova oggi il dottor Agostino Paccagnella, specialista in scienze dell'alimentazione presso le sedi del Centro di Medicina di Treviso, Villorba, Montebelluna e Oderzo. Parliamo di farmaci per dimagrire. Dottor Paccagnella, oggi si parla molto dei cosiddetti farmaci per dimagrire diventati sempre più popolari. Di quali si tratta?
1: Parliamo di una categoria di farmaci dentro i quali c'è la semaglutide e il tirzepatide. Questi farmaci hanno fatto la vera rivoluzione nella terapia del diabete ma anche dell'obesità, perché contrariamente a quanto avveniva con la dietetica classica permettono di perdere una considerevole quantità di peso, si parla fino al 20-25%. Sono farmaci importanti, come tutte le terapie hanno delle indicazioni e delle controindicazioni.
0: E a chi sono realmente destinati e quali sono le principali informazioni che è importante conoscere prima di considerarne l'utilizzo?
1: Questi farmaci devono essere date da un medico perché richiedono dei controlli prima di iniziare ad assumerli. Per esempio, sono controindicati nelle persone che hanno avuto una pancreatite acuta o una malattia del pancreas in precedenza. Possono dare degli effetti collaterali prevalentemente di tipo intestinale, ma il beneficio grandioso di questi farmaci è che tolgono il senso di fame, per cui una persona, anche se ha un disturbo come un binge, cioè un modo di mangiare compulsivo, aiutano a ridurre il senso di fame e quindi di conseguenza l'immagramento.
0: Grazie al dottor Agostino Paccagnella, specialista in scienza dell'alimentazione presso le sedi del Centro di Medicina di Treviso, Villorba, Montebelluna e Oderzo. Per informazioni centrodimedicina.com.
2: Radio Padova. Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Radio Padova.
2: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: E questo è Irama, canzone splendida di questa estate 2026, tutto tranne questo, qui a Radio Padova Ritmo Italiano, naturalmente con tutti voi, con me Cristina Dori, e tra pochissimo con le tre bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
1: E le canzoni che amerai.

0: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su iliad.it.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
10: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
11: Giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.

0: Sono le 10 e 58 minuti.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: tu cosa fai questa sera? Noemi a Radio Padova alle 11:01. Benvenuti. Adesso, come ogni ora, tre canzoni in fila. La prima di Takagi e Ketra, Ciclone.
1: Tre canzoni in fila.

10 minuti. Avete incrociato per caso Jennifer Lopez in giro per Venezia in queste ore? Si sta divertendo un sacco, ha registrato anche un video nel quale canta Like a Virgin di Madonna come il video. Ora Cesare Cremonini e Radio Padova, Marmellata.

0: Se ti piace questa musica,
1: vieni da me, fammi vivere meglio. Ho questo buco nel petto, sento nonno, divento geloso.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: Ma stai lontana, io non torno a casa. Ma che cosa è casa?
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: Quella tipa tatuata tutta da, tatuata, tutti guardano la tipa tutta da, tatuata.
0: Radio Padova Generazione Z.

0: Radio Padova Meteo.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Padova.
2: Nella giornata di lunedì persiste l'anticiclone nordafricano sul nostro territorio e dunque anche sul Triveneto. Garantirà tempo stabile e soleggiato, anche se verso sera non escludiamo la possibilità di qualche isolato rovescio di pioggia a tratti sulle zone montuose. Il vero protagonista della giornata continuerà ad essere il caldo. Caldo intenso ed afoso su tutto il Triveneto. In pianura si arriveranno a toccare i 38-39 gradi sulle zone montuose, valori massimi fino ai 35 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Padova. Radio Padova, il ritmo della tua estate.
1: Almeno fino a domattina ti prometto che sarò la faccia di cui hai più bisogno. L'amico di scuola che ti ruba le biglie, un amante impossibile taciuto in un sogno.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
8: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia: da Burger King hai due menu medi e un King Junior Meal a 19,90 euro. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati. L'incidente sulla superstrada Rieti-Terni al confine tra Lazio e Umbria. 6 morti, restano in gravi condizioni almeno 3 delle 27 persone rimaste ferite. Nicola Compagnone.
2: È salito ad almeno 6 morti e 34 feriti il bilancio dell'incidente in cui un pullman si è scontrato frontalmente con un camper che procedeva in direzione opposta. Nello scontro sono state coinvolte anche 3 auto che non sono riuscite ad evitare l'impatto. Tra le 6 vittime, 2 conducenti del pullman e 2 passeggeri, mentre le altre 2 vittime viaggiavano a bordo del camper. Attivata l'assistenza psicologica per i feriti rimasti illesi.
1: I negoziati Stati Uniti-Iran. Trump ha annunciato l'imminente ripresa dei colloqui, ma Teheran smentisce. Al momento nessuna trattativa, ferma il ministero degli esteri iraniano. E a Gaza ieri almeno 13 palestinesi rimasti uccisi nei bombardamenti israeliani. Hamas parla di una deliberata escalation. Netanyahu ha espresso agli Stati Uniti le proprie preoccupazioni riguardo al piano per Gaza elogiato da Trump. Non si allenta la morsa del caldo sull'Italia, oggi bollino rosso in 25 città con picchi fino a 40 gradi, allerta temporali in Umbria, Abruzzo e Sicilia. Una buona giornata da Alessio Galea.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: È mezzogiorno in punto.
5: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Stai ascoltando?
10: Stai ascoltando? Radio Padova.

Emma, Radio Padova Apnea, mezzogiorno e un quarto. Allora, ci stiamo preparando al prossimo campionato di Serie A. Sicuramente le novità più importanti arrivano dal Como. Dici, perché il Como? Intanto perché farà la Champions League per la prima volta nella sua storia, ma poi perché i nuovi proprietari, gli Artono, hanno deciso di applicare delle regole molto rigide per quanto riguarda gli abbonamenti. Ad esempio, tu ti abboni alla stagione, andare a vedere tutte le partite a casa, in casa del Como, molto bene. Se salti tre partite ti ritirano l'abbonamento e perdi anche il diritto di assistere alle partite nuove. Per quanto riguarda invece e l'abbigliamento, non si può andare in tribuna praticamente con maglie di altre squadre di calcio, nel senso che di solito questa cosa si fa nei settori un po' più caldi, tipo nelle curve, però in tribuna di solito sono posti abbastanza neutri. Invece loro dicono: non abbiamo uno stadio così grande, quindi i nostri tifosi hanno la prelazione, hanno la priorità, e comunque non vogliamo vedere altre maglie che non siano quelle del Como quando giochiamo in casa. Devo dire, insomma, che hanno le idee veramente molto molto molto chiare. Possiamo essere d'accordo oppure no, basta di fatto che faranno così. La musica di Radio Padova, ora Francesca Michelin.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati, ancora traffico intenso sulla A4 Brescia-Padova, dove si verificano rallentamenti con code sia verso Venezia tra Brescia Ovest e Sirmione e tra Verona Sud e Soave San Bonifacio, sia verso Milano tra Soave San Bonifacio e Verona Est e tra Peschiera del Garda e Brescia Est. Sempre per traffico intenso registriamo code sulla Padova-Venezia tra Padova Est ed Arino verso Trieste. E ancora per traffico intenso si viaggia incolonnati presso la barriera Trieste-Lisert sulla Venezia-Trieste in entrambi i sensi di marcia. Vi informiamo inoltre che sulla Brescia-Padova l'entrata e l'uscita di Somma Campagna rimarranno chiuse al traffico per lavori per chi proviene da Venezia e viaggia verso Milano dalle ore 21 di stasera alle ore 6 di domani mattina. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

A mezzogiorno e 36, emergenza caldo, ne parliamo proprio ora, che insomma stiamo vivendo le ore più calde della giornata. Bollino rosso per 27 città in Italia, l'allarme per tra l'altro è in tutta Europa. Secondo il Financial Times ci sono danni per circa 3 miliardi di euro. In Italia, da Bari fino a Trieste, temperature sopra i 34 gradi con picchi oltre i 40 ed alti livelli di umidità. Dicono gli esperti, siamo ben oltre le medie stagionali e solo dalle 9 di agosto il caldo africano allenterà la morsa, quindi l'allarme è comunque in tutta Europa. Bisogna stare veramente molto molto attenti, soprattutto in queste ore centrali della giornata. Benvenuti su Radio Padova, ritmo italiano anche con Hey, un classico per Paola e Chiara.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
10: Su Radio Padova, la disco italiana.
11: Da questo momento
10: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form

ti piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: Le cattive abitudini descritte da Meis, Salmo e Colapesce su Radio Padova Ritmo Italiano danno ufficiale inizio alla nostra settimana insieme. 14:04, buon lunedì e buon pomeriggio a tutti. Da Maurizio Modica insieme fino alle 17, come del resto è nostra abitudine, cominciando dalle tre canzoni in fila. La prima di Giulia Coez, Quelli come me.
1: Tre canzoni in fila. Dimmi che

Laura Pausini era l'ultima delle tre canzoni in fila su Radio Padova, Ritmo Italiano, con il nostro Buon Pomeriggio, appuntamento che tra meno di un'ora comunque ritroveremo. Nei prossimi minuti Achille Lauro, questa è La Città degli Angeli.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati sulla 28 Porto Guraro Conegliano, sono possibili disagi per incidenti in uscita Sacil-Est per entrambe le provenienze. Per traffico intenso sulla 4 Venezia Trieste si verificano code tra la Tisana e San Stino di Livenza verso Venezia e tra Redi Puglia e la barriera di Trieste Lisert in direzione Trieste. Code anche alla barriera di Trieste Lisert in direzione Venezia. Sulla 4 Brescia Padova si rallenta con code per traffico intenso tra Brescia Centro ed Desenzano verso Venezia. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Era Zucchero su Radio Padova, Ritmo Italiano, buon pomeriggio. A questo punto parliamo un attimo del Veneto, del nostro prezioso territorio e l'estate. Campeggi e montagna proprio del Veneto sono campioni di gradimento in queste ore. I primi due mesi della stagione estiva e l'osservatorio del turismo regionale danno questa occasione per tracciare un primo bilancio per il Veneto. I numeri dicono che a piacere sempre di più sono i campeggi, in generale l'open air al mare, poi montagna, lago, l'esperienza con contatto con la natura che è sempre più gettonato. Insomma, turismo in generale, crescita comunque. Il settore ad agosto record, crescita rispetto al 2025, questo vale a livello nazionale. A sostenere il settore sono le destinazioni balneari, poi che si confermano la meta principale, poi laghi e montagna, e saranno addirittura quasi 97 i milioni di pernottamenti previsti in Italia, ed è un trend positivo nonostante l'aumento dei costi di viaggio e dei carburanti. La musica nei prossimi minuti su Radio Padova, Ritmo Italiano, Fabio Rovazzi, Arisa con Nino D'Angelo. Questa è La Costiera Amalfitana.

0: giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
0: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

Epopea Dolce Nera su Radio Padova Ritmo Italiano, mentre sono 12 i minuti che ci separano dalle 3 di questo pomeriggio di inizio settimana e in quel momento noi ritroveremo la nostra redazione per le ultime notizie. Intanto Giovanotti con Alfa, buon vento.

0: Radio Padova News.
1: L'Italia è inondata di migranti irregolari, a differenza di noi non è stata capace di risolvere la situazione, dura fondo del ministro degli esteri spagnolo alla vigilia del vertice dei ministri degli interni dell'Unione Europea e dell'Albania sul caso Ceuta. Attualmente stiamo conducendo colloqui con l'Oman su Hormuz, non sono in corso colloqui con l'America, lo ha affermato il ministero degli esteri iraniano smentendo Trump, che ieri aveva annunciato la ripresa dei colloqui con l'Iran. La tragedia sulla superstrada Rieti-Terni al confine tra Lazio ed Umbria è di 6 morti e 34 feriti, il bilancio dell'incidente in cui un pullman si è scontrato frontalmente con un camper. Le primarie non possono diventare lo strumento che stabilisce il programma, lo ha detto il leader di AVS Fratoianni rispondendo a Conte. Secondo l'ex premier dovrebbero essere le primarie a sciogliere i nodi programmatici della coalizione. Proseguono a Parigi gli europei di nuoto, in corso il preliminare della piattaforma femminile nei tuffi. Oggi si assegnano i titoli nel nuoto artistico a squadre nel sincro trampolino maschile da 3 metri. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 15 e un minuto.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Mama, non mama, madame su Radio Padova, Ritmo Italiano. Ancora una volta a voi l'augurio di un buon pomeriggio in questo inizio settimana. Siete con Maurizio Modica, ora consumiamo assieme l'appuntamento con le tre canzoni in fila. La prima di Merck & Cremon, Serena Brancale.
1: Tre canzoni in fila.

Con tutto l'amore che ho di Jovanotti, noi mettiamo da parte un altro appuntamento con le tre canzoni in fila. Buon pomeriggio, siete su Radio Padova, il nostro ritmo italiano. Ritrova Rosa Chemical.

ti piace questa musica? Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

Ermal Meta con Calma Metafisica su Radio Padova, Ritmo Italiano, mentre in queste ore, beh, come tutti gli inizi di settimana, ogni lunedì arriva il nuovo ranking ATP. La sorpresa della classifica mondiale nel tennis è che Alcaraz è tornato a essere secondo al mondo senza giocare da mesi ormai, perché Alexander Zverev gli ha praticamente ceduto il secondo posto, non facendo benissimo negli ultimi tornei. Jannik Sinner naturalmente rimane al comando e siamo così all'inizio della stagione americana sul cemento, che poi si concluderà con l'ultimo slam della stagione, ovvero gli US Open. Ma a proposito, ci sono due tornei da completare, quello di Toronto, Canada, per quanto riguarda, scusate, quello di Washington. Al femminile c'è Jessica Pegula contro Alexandra Eala. La finale è iniziata ieri, poi a un certo punto è stata interrotta per pioggia, ma il tempo previsto tra l'altro anche oggi a Washington. Ma comunque Pegula aveva vinto il primo set 6-4, in vantaggio Eala nel secondo 2-1 senza break. L'altra finale da giocarsi al maschile a Washington oggi, quella tra Taylor Fritz e il gioiellino spagnolo giovanissimo Hodar, e staremo a vedere come andrà e se si giocherà per via del maltempo a partire dalle 19, quindi dalla serata. E poi comincia il tour in Canada, Matteo Berrettini alle 17 impegnato a Montreal contro Mariano Navone. Per quanto riguarda il femminile, Elisabetta Cocciaretto contro Talia Gibson, e sempre a Montreal anche Bellucci tra gli italiani impegnati e Lorenzo Sonego. Staremo un po' a vedere come andranno i ragazzi in questo tour di preparazione allo slam americano, gli US Open. Nei prossimi minuti nel nostro pomeriggio anche Raff, questa si intitola Pazzi, stupidi ragazzi.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Se ti piace questa musica,
2: vieni da me, fammi vivere meglio. Ho questo buco nel petto, sento nonno, divento geloso.
1: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
3: Ma stai lontana, io non torno a casa. Ma che cosa è casa?
1: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
4: Quella tipa tatuata tutta da, tatuata, tutti guardano la tipa tutta da, tatuata.
1: Radio Padova Generazione Z.
5: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Su Radio Padova, la Disco Italiana.
12: Da questo momento
11: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su radiopadova.com.

Ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: Il punto quotidiano sul calciomercato. La Juventus riaccoglie Colomani, che vestirà la casacca numero 9. Il Paris Saint-Germain, incassati 38 milioni dei bianconeri, rompe gli indugi col Parma per Suzuki, nel mirino da settimane. L'offerta ufficiale è da 33 milioni. Se il Tottenham dovesse confermare l'apertura al prestito di Vicario, al rientro dalla tournée all'estero, Spalletti potrebbe trovarsi un gran rinforzo per la porta. Si muove anche l'Inter. Per la fascia si torna all'assalto di Moussa Diaby. Il 27enne francese, oggi in Arabia Saudita, è un profilo da considerare perché la richiesta del club non è inarrivabile ed oscilla tra i 30 e i 35 milioni. In casa Milan, Gonzalo Ramos e Mario Chila sono stati due colpi da 90, ma ora, senza cessioni, sembra complicato mettere ancora mano alla squadra. L'obiettivo resta Mattias Sulé della Roma. In uscita, Ricci è nel mirino di Maurizio Sarri per la sua nuova Atalanta. Sembra invece saltata la trattativa che stava per portare Jasper Lindstrom dal Napoli allo Schalke 04. Il club tedesco si sarebbe tirato indietro perché la società partenopea avrebbe cercato di inserire una clausola per l'obbligo di riscatto e rendere quindi la cessione definitiva fin da subito.
1: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Sono le 17 e un minuto.
3: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

È una possibilità, sono le 17:05, buon pomeriggio, buon lunedì per molti di vacanza, benvenuti, siete con Radio Padova con la nostra musica, per tutti gli altri buon lavoro, forza, teniamo duro in questo nostro agosto, temperature estreme, lo sappiamo, insomma abbiamo visto anche le abitudini degli italiani che cambiano, insomma c'è chi anche ha scelto destinazioni diverse, ora si chiamano coolcation, sentite qua, le vacanze al fresco, quindi si cambia proprio direzione per poter insomma riuscire in qualche modo a respirare. Noi lo facciamo come sempre cercando di darvi refrigerio con la nostra musica, quindi il nostro pomeriggio continuerà con tante belle canzoni, ci sarete anche voi se vorrete con i messaggi al 328 319 8000, vi servirà anche questo numero per giocare insieme a noi e la musica subito riparte da Madame con L'Eccezione.

IPIO però anche no di J-Ax qui su Radio Padova alle 17:16 minuti. Voglio di vacanza, ma voglio di vacanza anche a buon mercato. Allora, come si fa? Ci sono delle agenzie di viaggi che sono nate anche ultimamente, una in particolar modo, insomma, che ha avuto un grandissimo successo un po' in tutto il mondo e propone delle vacanze davvero a prezzi scontatissimi, tipo vedo, non diremo i nomi, ma è tanto per dire che nascono queste entità, queste realtà, no? Vacanza a Malta 20 euro, oppure 5 giorni 5 notti in Grecia per 280 euro. Vi fidereste? Sì? No? Forse? Rischiate? Non lo so, io preferisco far da solo, mettere insieme qualche soldino e poi magari arrangiarmi via internet. Poi devo dire che ci sono delle persone bravissime che fanno il loro mestiere, le nostre agenzie di viaggio, che magari sono anche collegate, quindi io non voglio inimicarmi voi, cari amici, anzi vi voglio molto bene e usufruisco spesso dei vostri servigi assolutamente professionali. Per fortuna che ci siete e lì si va di garanzia assoluta. Garanzia assoluta anche la nostra musica, quella di Radio Padova, quella del nostro ritmo italiano che continua, Se ti potessi dire, su Radio Padova, Vasco Rossi.

0: Nuova la mostra dei mobili. E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, per traffico intenso sulla A4 Venezia-Trieste segnaliamo incolonnamenti alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Sulla A22 di competenza della società Autostrada del Brennero si verificano lunghe code al momento di circa 6 km per un incidente in direzione Modena tra Alavio e Affi. Tornando infine alla nostra rete, vi anticipiamo che questa notte, tra le 21 e le 5.30, per lavori sulla tangenziale di Mestre, lo svincolo della Miranese sarà chiuso in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Milano. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale, scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Basta il tempo di un
1: fiore. Radio Padova, un regalo per te.
2: Si ritorna a parlare di estate, di sole e di divertimento perché ci si tuffa. Padova Land, il parco acquatico di Padova, aperto tutti i giorni. Da vivere l'atmosfera di Jungle Beach, l'attrazione per tutta la famiglia. Provate anche i tanti scivoli, lasciatevi trasportare dalla piscina a onde e rilassatevi. Finalmente le agognate vacanze. Anche lì, nel verde di Padova Land. Scoprite tutto su Parco Padova. Padovaland.it sui social. Ora al primo che ci manda un messaggio con scritto Padovaland al 328 319 8000 regaliamo due biglietti.

0: Senza fare sul serio, c'era Malika Yan qui su Radio Padova e lei è stata serissima, serissima, ligia ligia, pronta pronta con il 328-319-8000 e si è aggiudicata due biglietti per Padovaland. Ciao Giulia, benvenuta!
1: Ciao!
0: Giulia di Piazzola sul Brenta, giusto?
1: Sì!
0: Sì, allora benvenuta. Quanti anni hai, Giulia?
1: 12.
0: Sei lì con la tua mamma, giusto? Che si chiama? Vuoi dirlo?
1: Sì. Elisa.
0: Ciao Elisa, ciao Giulia, che bello che stavate.
1: Ciao,
0: che bello che stavate facendo oltre che ad ascoltare Radio Padova. Vi state organizzando per le vacanze?
1: Stavamo mangiando il gelato.
0: Ah, che invidia, mannaggia, che invidia. Mi invidiamo molto. Allora, adesso voi andrete anche a Padova per mangiare il gelato, più fare gli scivoli, più divertirvi, insomma, divertitevi con Radio Padova e con questa bella giornata che vi offriamo noi con grandissimo piacere. Va bene, siete già state al mare? In giro, avete già fatto un giro quest'estate oppure no?
1: Sì,
0: sì, già fatto. Sì. Basta quindi vacanza.
1: No, basta.
0: Per fortuna che con Radio Padova almeno vi fate una bella giornata a Padova. Vedi. E quindi il prossimo anno che farai di scuola? Fai che classe farai?
1: La seconda media.
0: La seconda media, bene. Sei emozionata per andare in seconda?
1: Sì.
0: Un pochetto. Come te la cavi a scuola? Come te la cavi a scuola?
1: Bene.
0: Vi hanno dato ancora un sacco di compiti per caso o vi hanno lasciato tranquilli quest'anno?
1: No, compiti.
0: Compiti, insomma, c'è niente da fare, bisogna sudare, va bene.
1: Sì.
0: Va bene. Ti mando un grandissimo abbraccio. Ciao Giulia, ciao
1: grazie.
0: Elisa, grazie.
1: Ciao.
0: Ciao, grazie, un abbraccio,
1: ciao.
0: Buona estate. Grazie.
1: Grazie.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la disco italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
1: E le canzoni che ami.

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame... Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€, solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
7: La disco italiana.
8: Da questo momento
7: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere

0: ancora adesso.
1: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app, oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Radio Padova, serie d'estate con

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Radio Padova.
1: L'amore, se non è passione, non è amore, ma qualcos'altro. E la passione si nutre non di appagamento, ma di ostacoli. William Somerset Maugham.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, bentrovati. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, lunedì 3 agosto. Traffico al momento regolare sulle nostre strade. Da oggi, lunedì 3 agosto, è aperto al pubblico il nuovo centro assistenza clienti presso l'area di servizio di Gonars Nord. I centri di Duino Sud, Palmanova, Latisana e Venezia Est sono invece chiusi. Sulla A4 Brescia-Padova, per lavori notturni sino alle 6 di domattina e anche domani notte tra le 21 e le ore 6, chiuso lo svincolo di Somma Campagna in uscita per chi proviene da Milano e in entrata in direzione Milano. Sulla tangenziale di Mestre, per lavori notturni sino alle 5.30 di domattina, chiuso lo svincolo della Milanese in entrata in direzione Milano e in uscita in direzione Trieste. Domani notte, tra le 21 e le 5 del mattino successivo, chiuderà per lo stesso motivo lo svincolo di entrata di Marghera in direzione Trieste. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è possibile scaricare l'applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle ore 7 di domani mattina, martedì 4 agosto. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Su Radio Padova, canzoni d'amore.

0: ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: No, il tempo non torna più.
0: Radio Padova Italia.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
3: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore.

0: è l'una e cinque minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire "Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova", oppure "Ehi Google, suona Radio Padova".
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Stai ascoltando Radio Padova.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.